0: Surpris par la nuit.
1: Senza una voce, senza un messaggio. Alla fine mi è sembrato di capire questo, che chi fuggiva a piedi, inseguito, era Pierpaolo Pasolini, il poeta, e colui o coloro o chi fosse che gli correvano dietro non avevano un volto. Non sapevano, perché non sapevano quello che facevano e non sapevano chi era Pasolini.
2: Pier Paolo Pasolini, Le procès interdit. Une émission de Yann Siré, réalisée par Angélique Thibault. Première partie. Hostie, le corps du massacre, ordure et blasphème.
1: Poteva essere qualcuno che lui conosceva, poteva essere qualcuno che aveva contribuito a creare la situazione da cui escono poi coloro che fanno queste cose. Ora, coloro che non sanno chi era Pasolini, colui che non sa quello che fa, va illuminato. Io so che voi sapete chi era Pierpaolo Pasolini e cosa rappresentava, però voglio ripeterlo anche per consolarmi un poco della sua morte atroce. Voglio dirvi cioè cosa abbiamo perduto, noi, i suoi amici, voi altri e insomma tutto il popolo italiano. Per Pasolini abbiamo perduto un uomo profondamente buono, mite, gentile, dall'animo portato ai migliori sentimenti. Un uomo che odiava la violenza. Sì, ci sono molti buoni, ma un buono come Pasolini sarà difficile trovarlo. Sarà difficile che ritorni sulla terra molto presto. Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo. Nell'altro tre o quattro soltanto nel primo secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Abbiamo perso dunque questo poeta straordinario che ha creato una cosa nuova e straordinaria nell'Italia. Ha creato la poesia civile di sinistra.
3: Je cherche toujours des cas limites parce que ma psychologie, c'est une psychologie dramatique. Je ne vis jamais dans une façon moyenne. Je trouve toujours aussi dans ma vie que la nature n'est pas naturelle. Et alors peut-être dans mon film, il n'y a pas le côté moyen des choses. Il y a toujours des choses extrêmes.
2: Sordide rituel prostitutionnel, sadomasochiste, complot politique, liant la mafia et la corruption du terrorisme d'État dans les années de plomb italiennes, la mort de Pasolini reste un mystère, au sens théologique, judiciaire, comme criminel. De ce corps démembré, comme celui de Dionysos ou d'Osiris, ou celui du Christ, retrouvé sanglant sur la plage d'Ostie, il reste une question capitale. Quelle civilisation se fonde sur ce sacrifice venu des tréfonds de la société italienne et de la Nouvelle Europe? Un lynchage de masse, comme le dit Bernardo Bertolucci. Pétrole, dernier livre posthume, enquête et procès infini à travers les entrailles de la société, l'a-t-il mené à la mort? Pino Pelozzi, le jeune assassin